eremu. Nine la sono ea. Ia me kuio ne minang efe. Kapache ke eche ini. Che mene ihwe me keio. Kola cha hua koini.